0: apri le porte dell'inferno. Non sto chiedendo il tuo permesso, questa è casa mia e di chi è morto dentro.
1: Борітеся і поборете.

Via dall'inferno, una cabrio celeste. Via dall'inferno, è lì che ci attende. Via dall'inferno, quando punti alle stelle. Via dall'inferno, evasi per sempre.